e dei vostri contenti in me a parte ancor prendete, che della vita e degli spiriti miei una parte

0: Adocendo, signor.
1: Sì, in questa notte.
0: Quanto adorna Ginevra, si adorna di sue vesti. Cerca imitarla in tutto, disponi come lei e più. E poi,

0: speak.
1: Oh, Kinde, Fedeste, per dessa, so questa sogna infame, se che morte, dolore.
2: Serva Cerrano, a che campo?

suo scudiero portò viso la corte e Cristo al mar vicin quasi un baleno raccomettossi a lunghe stanze in seno.

0: l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpi dei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto?
0: Aria sventura.

espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sostenere.

0: innocente figlia, vieni al trionfo, al giubilo, agli amplessi.
1: Sposa, mia dolce sposa, a me la morte si dei.